la da do. Skidoo dicky bip di bop bop bop di di di di di bip do di di la di do. Di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di di

la da do. Skiddle bip di bop bop bop di di di di bip do di la di do. Di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di do di la di